0: Y hablando de la maestra Tomasito Ronco, me pedía, señora maestra, con Nicola Paone. Ay, Rubenzo, más antiguo que la ruda, decía el gallo. O el sol, ¿no?
1: Questi sui capiddi, ma non li duca, li capiddi maestra tiri tu pel di là. Io vengo alla scuola, se vossia mi vonsignà, sì, vengo alla scuola, vossia ma vanfarà. Signora maestra, vossia chi c'ha vedà, questa è la mia fronte, ma non la docca, ho la fronte, capiddi maestra tiri tu pel di là. Io vengo alla scuola, vossia ma vonsignà, io vengo alla scuola, se vossia mi vonsignà. Signora maestra, vossia chi c'ha vedà, questi son l'occhi ma non li guardà, lo chiusi, la complica, vi chiusi, chiri, tu pelli di là. Io vengo alla scuola, se vossia mi vonsignà, e io vengo alla scuola, se vossia mi vonsignà. Signora maestra, vossia chi c'ha vedà, questo è il mio nasito, ma non me lo tocca. Nasito, li chiusi, la fronte, li capelluzzi, tiri tu pelli di là. Io vengo alla scuola, vossia mi vonsignà. Io vengo alla scuola, se vossia mi vonsignà. Oh, signora maestra, vossia chi c'ha vedà.

Ya io vengo alla scuola perché voglio imparare. Signora maestra, voi siete già già, non farlo screanzato, non si deve domandare. Oh maestra, maestra, io vengo per imparare. Si venga alla scuola, voi siamo a insegnare. Si venga alla scuola per chi voglio imparare. Signora maestra, voi siete già già, queste sono le gambe.

0: voi siamo avanzigna, io venga alla scuola e voi siamo avanzigna. Signora maestra, voi sia che c'ha verità, questi sono i piedi, ma non me li testa, li per i ginocchia, li gambi, lupetto, lucotto, la bucca, l'unasì, tu lu chiusi, la fronte, li gambi, tu c'è diritto, pellirilla. Io vengo alla scuola, voi siamo avanzignati, io vengo alla scuola e per chi voglio imparare.
1: Diciendo Pasito Runco, lo cantaba en español cuando vino a la Argentina, entonces tenemos que buscar algo cuando de esa
2: ¿y qué es lo que tiene para mí?
1: Ahí va para los albañiles, para el amigo Darío. Ahí ponemos ritmo, ritmo, ritmo, dale. Algo movidito quería dar. Ahí va.